si sentiano per di sotto le campane ad indonar. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carezze in casa è questa.

pena. L'una e l'altra ti verrà, e di nonno una dozzina ti ne poca placerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di nonno una dozzina ti ne poca placerà. Un re piccolo cuore, bambolo là, un re piccolo cuore, bambolo là, e la gloria, e la gloria.